0: E in nome del Padre, e Dio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: E l'amore del Padre, e la comunione dello Spirito Santo, esté con todos ustedes.